0: Space. Puta che hermoso, come andà? Si attiva? Non si attiva?
1: Mi manico in bondi, non so se può essere 7.15 come 7.45, però già avere quello orario è quello possibile. E l'impossibile parecerai. Te chiedo, putacchio.
2: Spacca tutto a cartina doppia.
3: Ciao.
2: Hijo della loba, negro. Con il Suliani in la lupa, record. Mozzarella flow once again, Cordoba Moto.

0: fighting tonight.
1: Hey, hey, hey, mamma. Love mamma, mamma. Charlie sul beat, Todd alla voce, come Vivi Sam Butler, dallo studio dell'oscuro, rappresenta Revolution Cream.
2: Crew dei bastardi, 2007, fine 2007.
1: Direttamente, senza ritornello e senza passare dal
2: via!

0: basta, domani si lavora, andiamo a casa.
1: Yeah, yeah, yeah. Rap Diablo. Yeah, yeah.